Duty, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.